0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: 954 FM.
2: Woo! Good morning, ladies.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Thank you.

0: Dacă da să pot ce la cetă, mega hățea.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: La cerimonia ufficiale di premiazione del 73° Pola Film Festival si è tenuta mercoledì sera al Teatro Popolare Istriano, accompagnata da un ricco programma. Sono state assegnate le arene d'oro per i film del programma principale, film croati e coproduzioni di minoranza croata, il premio Breza per i registi esordienti e il premio per il miglior film nel programma regionale. La grande arena d'oro per il miglior film è stata assegnata al film Koke, che ha ricevuto anche l'arena d'oro per la sceneggiatura e per la miglior attrice a Snježana Sinčić-Šiško e per la miglior attrice non protagonista Aleksandra Janković. L'arena d'oro per il miglior attore è stata assegnata a Dado Ćosić, protagonista del film Lijepa večer, Lijep dan, Bella serata, Bel giorno. Importante passo in avanti per lo sviluppo sociale e infrastrutturale dell'area urbana di Pola. È stato firmato presso il Palazzo Municipale di Pola il contratto di concessione dei fondi a fondo perduto per il progetto Istituzione del Centro Multifunzionale nel Comune di Lisignano. I lavori e l'implementazione si estenderanno dal 2 giugno 2026 al 2 giugno 2028. L'intervento consiste in un'operazione di riqualificazione di tipo brownfield. Un immobile commerciale esistente in stato di abbandono verrà completamente ristrutturato e riconvertito in un polo d'eccellenza moderno e inclusivo. Tra i servizi previsti spiccano un ambulatorio di medicina generale, uno studio dentistico, una clinica veterinaria, spazi dedicati alle associazioni locali e una biblioteca con sala di lettura multimediale, destinata a diventare un punto di riferimento per circa 800 bambini e giovani. Saranno inoltre predisposte aree ricreative per 900 pensionati del territorio. Grande attenzione sarà rivolta alla sostenibilità e all'accessibilità. L'intera struttura sarà priva di barriere architettoniche per le persone con disabilità. L'area esterna verrà valorizzata con specie vegetali autoctone, verranno realizzati 12 posti auto e a seguito dell'agibilità verranno installati impianti fotovoltaici per massimizzare l'efficienza energetica. Venerdì 10 luglio si è tenuta la seconda sessione del Consiglio dei Giovani della città di Pola. Durante la sessione sono stati approvati il regolamento interno e il programma di lavoro del Consiglio dei Giovani per l'anno 2026. Il regolamento interno disciplina le modalità di lavoro del Consiglio, la convocazione e lo svolgimento delle sessioni, le modalità di discussione e deliberazione, nonché altre questioni rilevanti per l'attività di questo organo consultivo. Il programma di lavoro stabilisce le attività del Consiglio dei Giovani fino alla fine del 2026. Nell'ambito della discussione sullo sviluppo dei podcast e dei media digitali, i membri del Consiglio hanno esaminato le opportunità di collaborazione con il Centro per i Giovani di Pola e hanno sostenuto l'ulteriore sviluppo di attività finalizzate all'informazione e a un coinvolgimento più attivo dei giovani. Importante svolta per la mobilità green e sostenibile nella città di Pola. A partire da martedì 14 luglio, la stazione di rifornimento di metano, gestita dalla Clinarad EO, apre ufficialmente le proprie porte a qualsiasi tipologia di utente, sia esso privato o aziendale, e per qualunque veicolo alimentato a gas naturale compresso. Fino ad oggi, in virtù dei vincoli legati ai 5 anni di monitoraggio e transizione previsti dal completamento del progetto europeo cofinanziato, l'accesso alla stazione di rifornimento era riservato esclusivamente al parco autobus urbani della Pola Promet. Con la scadenza di questo periodo di tutela e l'approvazione finale dell'agenzia SAFU, l'infrastruttura diventa a tutti gli effetti un bene comune accessibile a tutta la cittadinanza e ai trasportatori privati, offrendo un punto di approvvigionamento strategico sul territorio e incentivando l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale a Pola e dintorni.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Radio Maestra.
4: Dakle, capo di tutti i capi.
5: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99, keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi, Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajšena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.